And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha! Sani ya muji di etia no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa Hey adi anche sumpo